Emo! Emo Pete! Emo Pete! Get them up! Emo Pete! Mama, mama, them! Emo! Emo Pete! Emo Pete! Get them up!